tilkal jannati janayyo jetuliya jetulira alla jayo girako allati nurithu min ibadina jetugendo kuskizaba duba fi man kana taqiyan o yinna jibira kun sikunonga yaliatia Allah.